fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

tre, mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, doni gre.

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

bravo, bravissimo, oh, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherò. Figaro, bravo, bravissimo, oh, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: Sandrina allegramente. Qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini. Io non voglio veder malinconia, oggi che siamo in tempo d'allegria. Amico, ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore.
1: Purtroppo è ver, per una donna il figlio Sandrino tranquille.
0: Oh, che sproposito affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro cuore, che se amor vi ferì

0: Presto, Nardo, serpette andate, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
1: Non restar con Sandrino in diverto.
0: Via, serpetta, il

ma quella, perdonate, mi pare frenesia, già che la sorte ci ha fatto capitare in questo bel soggiorno, ove dal podestà

hanno spaiai. Perdonate, signor, so il dover mio, piendo sequio con voi, bella ragazza, no, che mancar non voglio. Sposa, signor, ragazza, io già m'imbroglio.

leggiadriglia non vecchia né somiglia e può dirsi l'ottava meraviglia. Non fo per dir che m'è nipote, in tutto ella è particolare. A sentirla parlare è un piacere, uno spasso, sputa sentenze e par tormento.

0: Altri ho ricusato, bellissime fanciulle. Non credete?
1: Oh, lo credo purtroppo.
0: Assicuratevi che dovunque son stato,

qui vi volando regna posta corrente. Ho lasciato per lei tutti i miei feudi, le cariche, i vassali, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna e tanti cugini titolari. Voi ridete, cattera, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Udite, udite, vi darò in abresce qualche contento.

consoli romani, Scipione Caracalla. Ah ah, le risa non posso trattenere, questo è spasso davver, questo è piacere.

0: cara serpetta, perdonati l'ardir, qui ritrovai l'uscio aperto ed entrai.
1: Se volete il padrone sta da quell'altra parte, andate, andate,
0: così mi discacciate. E pur carina, mio scolpita, vi tengo in mezzo al petto.
1: Cinque volte l'ho detto e questa che fanzini non sono per voi gli affetti miei.
0: Ma tanta tirannia, dite, oh cara, dite almeno perché
1: non mi piacete.
0: Pazienza, eppure un giorno avrete a richiamarmi.

0: Vissania!
1: Presto, caro Pontino, assistete un momento questa infelice giovane svenuta, che intanto io vado a prendere antidoto volevole a richiamarla in vita.
0: Ecco, il mio, ben volo a narre a Ita.

0: la voglio ritrovare, dappertutto l'ho cercata finora. Allorata signora!
1: Piano piano, ditemi, son curiosa di sapere chi sia colei che ricercando andate.
0: Dirò!
1: Non mi scostate!
0: Venni, ma mi credea, bisogna usar franchezza. Voi ricercavo

partite davvero? Ormi bollate, cara, che contento, io più non sono in me. Corpo di Giove, costei m'ha imbalsamato, mi par

0: In tal momento tutto mi brilla il cuore. Oh, che contento, salto per allegrezza e posso con franchezza vagheggiare quei vezzosetti rai. Presto, presto la mano. Olà, che fai? E forse non ravvisi il torbido sembiante d'un giudice severo a te davante. Sposa, sposa!
1: De taci!
0: Mio signore!
2: Silenzio!
0: Serpente!

0: Ale, cioè lo sposo.
1: Basta! Dimmi, tu conoscesti la marchesina Onesti?
0: Che dirò?
2: Beh, che non sai!
0: Non la conosco, ma è boh.
1: Ella vive?
0: No, signore.
2: Che dite?
1: Dunque morta?
0: Non so. Cioè... Ma senta!
2: Nego, se vuoi salvarti!
1: È ver quel che si dice, che ella sia stata uccisa.
0: Purtroppo è ver. Ma sappia, signor sì, no, signore!

0: Conte, pensa ai tuoi casi. Un tal delitto a te viene imputato. Se innocente tu sei, così l'intendo, difenditi se puoi.
1: Io lo difendo.
2: A sorte.
1: O buona o bella. Forse la vilanella qualche cosa saprà.
0: Che dir potrà.

0: poveretto me, la padroncina per tutto ricercata e non si trova. Ma che io temo, chissà, forse al contino si sarà palesata. E non può stare, se la stessa mi viene ora mi espresso di non scoprirmi a lui. Ma qui gente ne viene, fucellarmi se potessi indagare.
1: Deve però provare che violante la sia.
2: Questo si intende.

0: fuggita come mai?
1: Non ne capacito!
0: Ah, non si perda tempo, si deve ritrovare. Farò fracassi, precipizi, ruine. Presto vadino tutti.
1: Ma già si ama la notte.
0: O notte o giorno, si mandi, si spedisca.

0: Potessi da costei ricavar qualche cosa.
1: Si credeva la sciocca giardiniera con spacciarsi una dama metta tutta in scompiglio. E Ermida con ragione l'ha fatta trasportare in un luogo remoto qui nel bosco vicino, pieno d'animalacci. E forse adesso quel gluma fa mamma la divora.
0: Ahimè, che sento, al condio in quest'istante vado a sfilar.

0: ovunque languire.
1: Olà, olà, dove, dove si va?
2: Quanti l'avete?
1: Con te mio bene, anima mia.
0: E me li dura ancora la pazzia.
1: Caro bene arruolato.
2: Adagio un poco.
1: Ah, Venere il mio nome, io son Mercurio alato.
0: Avete voi sbagliato.
2: Oh, brutto imbroglio, se potessi fuggir.
1: Ahimè.
2: Che è stato?
1: In ciel mi son scordato il caduceo.
2: Subito.

1003 fan fra queste contadine, cameriere cittadine, gran contesse baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 1003 tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse, e valdonne, donne,

la passion predominante e la gioia principiante. Non si dica se sia ritta, se sia brutta, se sia bella, se sia

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sans quoi? Hey, Figaro, sans quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro su, quanto bravissimo sei, col mio ex fattore, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.